0: to tele wore nga fatere tawa so fanga o yai nei asa le to faina ti yai le lofa ye pele ya ti oi ona ve ai le o oe malaki o le manu malo ya lofa mai le tichi sa pacific faingo fie la fo se lo sulta la pesi dia to tichi sa top up benga tsa fa ilangi se fa le lo la tsa ne pe la fo le click x o le tichi sa tsa so website yo wa inga o wo e pacifica ma wa so wa no e tsi manu malo mai le tasi le ono sfulu fa ilunga lima se la tsa la ka se i ba ya so tsa tasi to fo nei lo le lofa mo so wa no e tsi manu malo mai le tichi sa pacifica e yai ai inga fa pito
1: station sponsor. You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
2: State ascoltando un'altra edizione del Ficcanaso del venerdì con Luciana e Franco, che vi augurano una bella giornata.

Se tutti seguissero questa radio come le seguono Sam e Angelo, si andrebbe a gonfie vele anche senza vento. Stamattina allora suggeriamo alle vele marinare di soffiare un po' di vento in modo da sbatacchiare qualche finestrella e svegliare così i paesani che sonnecchiano dondolando la testa sul cuscino. La mattinata è frescolina e fa pensare, e la nostra mente vuol girovagare, vuol osservare tutti gli angoli del mondo, pur sapendo che l'è un pericoloso girotondo. Diamo il via con un'allegra canzonetta e stamattina andremo pian pianino, senza fretta. Vi auguriamo un'allegra e felice giornata, anche se cominciasse a piovere.

0: Piccoli quadretti, il mondo ti entra in casa giorno dopo giorno. Non tutti sono quadretti allegri, diciamo quadretti, per non dirvi giornate nere, tragici eventi dei tempi che viviamo, e sono qui, si possono esaminare e fan riflettere e seriamente fan pensare. Se diamo un serio sguardo al mondo, passa la voglia di fare un allegro girotondo. Dai monti sino al mare c'è un continuo lacrimare.
1: Ogni popolo del mondo vorrebbe ridere, sorridere e star bene, ma su questa terra solo qualche buon Giovanni arriva a compiere 100 anni. Tutti gli altri purtroppo fan fagotto fra i 60 e i 78. Pensando quindi a questa cara età che pian pianino se ne va, al risveglio del mattino, ingoiate, ascoltate, un uovo col bicchiere di vino. Vi addormenterete con un bel sorriso e al risveglio vi ritroverete in paradiso.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Su questa terra solo qualche Don Giovanni arriva a compiere 100 anni. Tutti gli altri fan fagotto tra i 60 e 78.
7: Pensando quindi a questa cara età, che purtroppo pian pianino se ne va, al risveglio del mattino suggeriamo un uovo sodo con un bel bicchiere di vino. Vi addormenterete con un allegro e bel sorriso e al risveglio, pensate un po', vi troverete in paradiso. Ma non la va sempre così. La moglie è sempre lì che grida, smania e chiama porca loca e comincia a battervi col manico della scopa.
6: Anche questa è un'usanza a cominciare la giornata, altro che caffè e cioccolata.

0: Siamo addentro alla freschissima stagione e chi sta bene sfoggia la pelliccia di visione. Ma purtroppo in giro ci sono anche i poveracci che devono accontentarsi soldi stracci. Sarebbe interessante che durasse eternamente la bella estate e poter vivere col sol caffè e limonate.
1: Ma arriva il freddo e con lui anche l'inverno. E per i meno fortunati questo è un inferno. Qualcuno si mette a canticchiare pensando a quel che c'era e ad occhi chiusi sogna la benedetta primavera. Noi questa mattina, già che siamo in pieno agosto, sogniamo, pensate un po', un bicchiere di Chianti, della polenta e un gallo arrosto. Se ve la sentite di far con noi la colazione, salite in bici con la moliera allo stangone e, dando il tempo a voi di arrivare sino qua giù, noi soffieremo sul carbone del barbecue e mangeremo e anche beveremo fin stasera aspettando che arrivi la comare primavera.

Siete sempre in compagnia di Luciano e Franco. In questo mondo, cari miei, nessuno campa eternamente, ma per campare non si può star senza far niente. Purtroppo su questa nostra cara terra, dai primordi, l'uomo ha sempre fatto guerra. Ha cominciato con l'arco, lo scudo e la spada, seminando la morte in ogni contrada. Oggigiorno c'è un altro girotondo, missili radiocomandati vanno in giro per il mondo e ci sono poi armi nucleari che spuntano come fossero alveari. L'uomo su questa terra potrebbe vivere molto più bene senza causare continuamente dolori e pene. In questo mondo, dopo un gran fuoco, restano le brace. Su questa terra l'uomo vuol solo vivere in santa pace.

0: lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4 EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4 EB.

Adesso facciamo un salto all'americana. Questo per dirvi che agosto è un mese veramente interessante. Agosto è l'ottavo mese dell'anno nel calendario gregoriano e abbraccia il periodo più caldo dell'anno, con il termometro che fa segnare le temperature più alte. E qui intendiamo l'agosto italiano. In natura segna la fase di raccolta, in particolare del grano. Gli antichi romani avevano consacrato il mese a Cerere, della dei delle messi e della vegetazione. Questi lontani tempi invitano la fantasia a cavalcare e noi per adesso cavalchiamo praticamente su un'era del tutto diversa. Restando sempre dentro a questo interessante mese, che è appunto il mese d'agosto. Ma l'agosto che vi presenteremo tra poco porta con sé colori, umori e momenti del tutto diversi. Per adesso godetevi la mattinata.

E questi qui sono ricordi di ieri, agosto, diciamo noi agosto, e in questa data, pensate un po', Hitler è diventato il Führer della Germania e siamo a 2 agosto del 1934, in seguito alla morte del presidente tedesco Paul von Hindenburg. Il 6 agosto del 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'America sgancia la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Con un veloce salto all'indietro, e qui siamo al 9 agosto del 1173, sono iniziati i lavori per la costruzione, pensate un po', della Torre di Pisa. Vi è poi una pausa quando la torre tocca il terzo piano, pausa causata da un leggero cedimento. Ecco perché oggi si canta «Pende, poi pende, ma mai non vien giù».

0: sa che pende, che pende, e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai:
1: ma...

0: gioia esclamerai.
1: Mamma mia, che effetto mi fa?
0: Sì. Viva la torre di Pisa, che pende, mai non cadrà.

Qui adesso siamo all'11 agosto del 1934, giornata che la prigione di Alcatraz apre i battenti dopo essere stata convertita da struttura militare e penitenziario civile federale. In precedenza l'isola era già stata utilizzata come cittadella militare e carcere dell'esercito statunitense a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Per chiudere, diciamo che Ferragosto non ha un anno specifico di nascita come un evento moderno, ma le sue origini risalgono al XVIII secolo avanti a Cristo. Fu istituito in quell'anno dall'imperatore romano Ottaviano Augusto con il nome di Feriare Augustie, che si intende come riposto d'Augusto, questo per celebrare la fine dei lavori agricoli. Nei tempi moderni, la data del 16 agosto del 1977 muore il cantante rock Elvis Presley all'età di 42 anni, sempre in agosto, e siamo al 22 del 1862, la lira italiana diventa la moneta ufficiale e nazionale con un decreto firmato del re.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: Sempre nel mese d'agosto, e siamo al 25 del 1609, al Senato della Repubblica di Venezia, Galileo Galilei presenta al Senato il suo primo telescopio, lo strumento noto all'epoca come occhiale o canocchiale. Fu mostrato dallo scienziato sulla cima del campanile di San Marco. E noi adesso invitiamo gli ascoltatori di fare un salterello sino a Venezia e poi con la gondola, col vaporetto, a piedi oppure in bicicletta, via attraverso l'Europa canticchiando allegramente. La vita è breve, vale la pena riviverla allegramente.

Siete sempre con Luciano e Franco. Abbiamo appena inghiottito l'ultimo bicchiere di Chianti per prendere vigore. In ogni caso, durante questo benedetto agosto, in qualche angolo di mondo si divorano le ciliegie. Agosto è una data particolare. Difatti, in agosto io mi trovavo sulla nave Toscana diretta in Australia. Lenta come una lumaca per raggiungere Melbourne ci mette, pensate un po', 45 giorni. La nave partita da Messina punta su Porto Said e cammin facendo si ode attraverso i microfoni che l'Andrea Doria è affondata. Un momento piuttosto bruttino per annunciarlo. Difatti arriva di corsa il monsone e per tutti a bordo comincia la balalaica. Mi domando adesso quanti sono i passeggeri che si trovavano su questa traversata nel 56. Interessante sarebbe ascoltare qualche voce di qualcuno. E questa musichetta forse risveglierà qualcuno.

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Questo che segue è un pensierino svolazzante, va sotto il nome di Viale del Tramonto. Cos'è, vi chiederete, il Viale del Tramonto? È semplicemente un viale alberato con i rami che dondolano all'ultimo sole. Aspettano insomma la sera e grazie all'oscurare della sera vanno a dormire. Se è un viale di pino, quello non dorme mai. Tiene con sé passeri, lugheri e fringuelli, forse perché sono graziosi e belli. Ma lo sappiamo tutti che tra i rami c'è un alato che dondola e riposa, saltella e cinguetta e richiama l'attenzione. Allo stesso tempo vola libero e felice, vive fra cielo e mare e allegramente si mette a cantare. Quel suo cinguettare lo ascoltano in pochi, sono i suoi pensieri che arrivano fiochi e sembra che dicono rispettate la terra.

Il matrimonio è come il melone, può uscire rosso e può uscire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque, sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il pentito. Ma che sei matto, non dormi nel letto, dinda poltrona, tu dormi perché?

0: siamo qua pronti per lasciare lo studio, che il nostro amico Greco è già arrivato con la borsa in mano. Diciamo adesso un salutone a Giuliana, che forse in questo momento ci starà ascoltando dalla verandina di casa. Per lei un numero speciale che Luciana lo manda in voga, Strada Vai.
1: Donni moro al veve un frut, piccinin come un viatut, le grisvelte e di bonchia,

Ascoltatori, siamo arrivati alla fine del programma. Franco ed io ci eclissiamo e risaremo con noi giovedì e venerdì prossimo. Buona settimana.

cambiare vita. Non mi trovo contento, così non può più andare avanti. Questa volta l'ho scampata a stento. Voglio cambiare vita per fuggire lontano.